0: plum, chiquita.
1: Deo, mi sedeo. Daylight come and me won't go home. De, mi sede, mi sede, mi sede, mi sede, mi sede, yo.